tua famiglia. Scelgo andare alla lava, scelgo e va. Ovvio la sua voce, io. Te amo teu azeite, Deus.